0: gente venne peccatrice, peccatore, e poi se ne va convertita. Domandano per i morti se sono paradiso, se sono purgatorio, se hanno bisogno.
1: Avete proprio le stimmate?
0: Si farete male. Mano, il piede, il ginocchio,
1: sulle ginocchia, sulla spalla.
0: Sì, sì. Io sono un vermo di terra, non è che faccio miracoli, sono una poveraccia.
2: Radio Ciroma, 105.7 The Underground Station.

Ma guardi, che si sia voltata pagina ci credo poco. Nel 68 molti giovani meridionali, malgrado che non amassero le fabbriche, tuttavia potevano tranquillamente entrare in fabbrica perché c'era una domanda di lavoro. No, ora invece siamo in una condizione in cui i giovani hanno più difficoltà a cercare lavoro. In fondo il paradosso è che alcuni dei giovani che protestano in questi mesi chiedono di riavere lo stesso lavoro un po' merdique, direbbero i francesi, che prima rifiutavano. La differenza col 68, secondo me, è indicata da queste condizioni di partenza. Nel 68 c'era un mercato del lavoro che funzionava, l'Italia era in espansione a ritmi anche significativi, e però la gente non voleva quella ricchezza.

0: Radio Ciroma, Radio Ciroma, ciao a tutti, ascoltate Radio Ciroma.
1: Ciao a tutti, sono Elio, ascoltate questa radio perché è un'emittente libera.
2: Grazie, prego.

0: sorrisi delle hostess negli aeroporti abbandonati, gli antisemiti in stato confusionale, i turisti israeliani tristi a Ibiza. Questo è un mondo fuori controllo, ma puoi ritornare nell'unico luogo dove puoi essere felice.
1: Acquista oggi stesso le pillole gialle dell'Istituto di Obbedienza Animale.
2: Istituto di Obbedienza Animale.

Yes.

0: E a chi te? Chi te è su bordello? Ovvio, è Radio Ciroma. Radio Ciroma, un secondo per riconoscerla, 24 ore per ascoltarla. Radio Ciroma, 105.7 FM, senza pubblicità, senza interruzioni, senza padroni. Blocca la frequenza del tuo impianto stereo, 105.7. Ci trovi anche sul web, www.ciroma.org. Siamo anche su Facebook, MySpace, Twitter. Radio Ciroma, sempre con te.
1: Besides monsoons and rockets, farmers face another problem. Monsanto, according to Vendor, she's a nuclear scientist who became an

PCB, Monsanto, these chemically created

0: Senti com'è buono?
1: Cosa?
0: Il napalm, lo senti? Non c'è niente al mondo che abbia questo odore.
1: Avanti, avanti, avanti!
0: Mi piace l'odore del napalm al mattino. Una volta abbiamo bombardato una collina. Per 12 ore e finita l'azione siamo andati a vedere. Non c'era più neanche l'ombra di quegli sporchi bastardi. Ma quell'odore, sai quell'odore di benzina? Tutto intorno. Profumava come... come di vittoria.

c'è sempre il 5%. Saliamo in 5 motorino dentro i vicoli del centro, fanno botte come 5 a calcette. La fortuna è ben data sicuro, le ho lasciato 5 sul culo, prendo 5 G di fumo. 5 nel caricatore, 5 colpi con le dita che fanno esplodere il cuore. Bang! Ti do una pizza, non esisti, 5 stagioni. Il 5 maggio non è un pezzo di Piero Manzoni. Canale 5, come la D'Urso. Le buone 5 stelle, hotel di lusso. Voglio 5 grammi, ok, il prezzo è giusto. 5 giorni che t'ho perso, 1000 lacrime di gusto. L'era dei numeri, numeri, numeri, numeri, numeri, numeri. Un giro di roulette russa, secondo i miei calcoli questa è la volta giusta. Bang.

0: agghiacciante.
1: Sui 105-700 tutta la Ciroma del mondo.
2: Te le immagini Cosenza senza Ciroma?
0: Radio Ciroma 105.7 presenta www.ciroma.org. www.ciroma.org.
3: Vieni anche tu.
1: Nado zizi.
4: Sostieni Radio Ciroma
5: 105.7
1: 24 ore su 24 senza interruzioni pubblicitarie.
3: Ah!
6: È una pavata, una pavata, zizi.
7: Pensa al lettere cittadino se non ci fosse Ciroma.
8: Già il termine esprime, contiene in sé un concetto di modernizzazione.
9: Radio Ciroma
10: 105.7 e Cosenza.
1: Radio Ciroma, ascoltala e falla ascoltare.

0: here, but why is it strange that I call this home when this is the only place I've ever known? No rights, no seat to claim, treated like strangers in this endless game, denied a place in the story we share, but we're still here, we're everywhere. Invisible no more, we raise our voice for every soul, for every choice. We are the citizens who will belong. Together we will stand strong.
1: A volte le tempeste non arrivano già formate. A volte crescono nel corso dei giorni, anche di settimane. Una tempesta artica si sposta verso sud e si scontra con un uragano tropicale diretto a nord. Quando questi due fenomeni meteorologici si incontrano, creano una tempesta esplosiva. La somma della loro energia distruttiva è superiore a quella che avrebbero avuto se non si fossero scontrati. I meteorologi le definiscono le condizioni perfette per una tempesta letale. E quando arriva una tempesta perfetta, bisogna riconoscerla per quello che è, riconoscere la sua potenza distruttiva e tenersi forti.

0: sunshine.
1: Noi ci ricordiamo di una sinistra che non era una sinistra giustizialista, che non era una sinistra per lo Stato di polizia, non era una sinistra per i processi, no, ma adesso è diventato tutto, tutto quello che una volta si pensava che la sinistra non fosse, che fosse l'appannaggio della destra. È più moderata la destra che questo Partito Democratico e i suoi alleati, insomma, per dirla. E poi si dice che è una questione di legalità, va da sé, ma rimaniamo molto fortemente dubbiose.

0: All'orologio atomico di Radio Cirome sono le ore 3 e 38 minuti.
1: Ma allora sei per la violenza?
2: Violenza? Che c'entra la violenza? La vita è una lotta dura e spietata. Il sentimento non conta. E spesso è necessario calpestare il cadavere di chi ci precede o ci contrasta. Senza pietà.

Compra anche tu il kit Guantanamo, il gioco senza limiti e senza regole. Verranno recapitati direttamente a casa tua 20 galline vive, 20 carcerieri senza scrupoli e l'occorrente per costruire il tuo pollaio. Nulla è vero. Tutto è permesso con Guantanamo, distribuito da Ecstasy International.

Io ora al sole non attribuisco più nessuna importanza, né alle scintillanti fontane che alla gioventù piacciono tanto. Io adoro solo l'oscurità e le ombre, dove posso essere solo coi miei pensieri.

0: like a long time, right? Well, you'll be out of here in no time. Don't you worry. Yeah, you're doing great. There's a lot of really talented people that are taking care of you.
1: Il Papa non fa altro che mangiare. Il Papa non fa altro che dormire. Quest'è quel che si dice e si può dire a chi del Papa viene a dimandare. Ha buon occhio, buon viso, buon parlare, bella lingua, buon sputo, buon tossire. Questi son segni che non vuol morire, ma i medici lo vogliono ammazzare. Perché non ci sarebbe il loro onore se gli uscisse l'or vivo dalle mani, avendo detto gli è spacciato e muore. Trovan cose terribili, casi strani. Egli ebbe il paroccismo alle 2 ore e l'ha avuto oggi e non l'avrà domani. Faria morire i cani, non che il Papa, e al fin tanto faranno che a dispetto d'ognun l'ammazzeranno.
2: Signores, please to let me pass.
3: Let's get into the barracks.
2: No, please. Just let me pass. I go up the 7th floor to find my sister. Just let me pass. The people of 107 will do what you wish now. Many have died last week on these threes. In the basement of this building, we find them. I have given them the last rites. Now, you do what you will. You are stronger than us. Well, soon, I think. They be stronger than you.
4: When the dead walk, senores, we must stop the killing or lose the war.

Buongiorno e benvenuto in un'altra giornata di merda. Il numero da te selezionato per accedere a un'esistenza decente non è al momento raggiungibile. Se vuoi, puoi riprovare più tardi, ma tanto non servirà a un cazzo. Arrivederci.

ma quest'eco che risuona lungo tutto il giorno, quest'eco fuori del tempo di angoscia o di carezza. Siamo vicini o lontani dalla nostra coscienza? Ci sono parole che io non comprendo. Coscienza.

0: Cosa? Essere tu?
1: Beh, non so più neanche io, signore. Mi sono trasformata tante volte oggi che se riesce lei a capirci...
0: Io non capirci. Spiegati meglio.
1: Temo di non potermi spiegare, signore. Perché io non sono più io, e cioè...
0: Bel garbuglio.
1: Non so spiegarlo più chiaramente, perché non è chiaro neanche a me.
0: Tu? Chi esser tu?
1: Beh, non le pare che potrebbe prima dirmi lei... Cosa? Esser lei?
0: Un'incognita. Per ora Brucaliffo.
1: Brucaliffo? Oh, che confusione, sembra un rebus.
0: Scioglilo.
1: Oh, non ci riuscirei.
0: Perché?
1: Beh, non so più niente, neanche quel che sapeva a memoria.
0: Recitalo.
1: Eh? Oh, sì, signore. La vispa Teresa avea tra l'erbetta, volo sorpresa...
0: Stop! Non essere esattamente così. Ascoltare. Oh, il coccodrilletto nel fiume un dì discese e a nuotar sorprese di pesci un bel gruppetto. E tutto arcigiulivo gli artigli suoi arrotò, gli schiuse poi le fauci e i pesci si mangiò.
1: Devo confessare che questa versione non l'avevo mai sentita.
0: Lo so, esser opera mia.

nel vuoto. Le onde radio viaggiano alla stessa velocità di tutte le radiazioni elettromagnetiche, e cioè 299.792.458 metri al secondo. Ma gli esseri umani non vivono nel vuoto. Dovunque ci troviamo, siamo circondati da stimoli, sia positivi che negativi. Quando percepiamo uno stimolo negativo, esso viaggia dalla fonte alla sua destinazione, la corteccia sensoriale, a soli 100 metri al secondo. Anche se la velocità è relativamente bassa, questa sgradevole sensazione si trasforma in quello che chiamiamo dolore. E gli esseri umani, per istinto, farebbero qualunque cosa pur di evitarlo. La potenza di un segnale radio dipende dall'intensità del suo campo elettrico rispetto alla posizione dell'ascoltatore. Matematicamente, questa potenza si esprime in millivolt per metro. Ma più spesso, la connessione viene descritta come forte o debole. Per un ascoltatore in movimento, la connessione cambia di continuo. Se la distanza è eccessiva, la connessione si perderà del tutto.

0: is going to come.
1: Yeah, yeah, keep up on that, Eddie.
2: Jesus, Jesus.

0: Senti, che lavoro, me ne ero dimenticato, che lavoro fai?
1: Beh, mi interesso di molte cose, cinema, teatro, fotografia, musica, leggo.
0: Concretamente?
1: Non so cosa vuoi dire.
0: Non sai, cioè, che lavoro fai?
1: Nulla di preciso.
0: Beh, come campi?
1: Ma, te l'ho detto, giro, vedo gente, mi muovo, conosco, faccio delle cose.
0: E l'affitto?
1: Vivo con mio fratello e non lo pago.
0: Vabbè, dico, i vestiti?
1: Un amico, per esempio, che va a Londra, gli dico di portarmi delle cose, degli abiti.
0: Vabbè, il mangiare?
1: Mi ospitano molto spesso.
0: Questa sigaretta qui?
1: Ho incontrato un amico stamattina e mi ha dato due pacchetti di questo.

0: Che ti è successo, di preciso? Sono curioso di sentire. Dice, dice.
1: Mi butto dentro. Premetto che l'acqua era marrone, faceva schifo. Come entro dentro vado giù a picco. Immediatamente entro un gelatinoso, mi sento che mi via il ginocchio e me lo porta giù. Poteva essere tutto. A un certo punto mi sento una scarica di morsi.
2: Un'anaconda che diventa una contraerea.
1: Ma poteva essere un'anaconda, un baracuda, un serpente d'acqua, che ne so, poteva essere qualsiasi cosa. Oh, sono rimasto a fondo 3 minuti e mezzo, moro.
3: Ma che c'avevi? Tu pneumatici al posto dei polmoni?
1: Respiravo con una cannuccia di bambù, no? Come il protagonista dei Piranhas, così. Oh, mi sarò bevuto dai 6 ai 7 litri di merda come minimo.
2: Pensa come te puzzava il piatto.
4: Vabbè, ma poi come è andata a finire sta storia?
1: Come è andata a finire? Signori, è andata a finire che mi hanno dovuto fare 12 sieri, dico 12, perché non si sapeva che bestia era, hai capito? Roba che uno al secondo siero entrava già in coma. Domanda, come va a spiegare questa resistenza ai sieri? Dai, come la spieghi? Dai.
5: E come la spieghi?
1: Come la spieghi? Dai, rispondi.
4: Che ne so io?
1: Lo dico io, che ho l'anticorpi che li contro coglioni, hai capito? Ma magari mi venisse l'AIDS, ma magari mi venisse, a stereno 2 ore. Che ne so, 10:30, a mezzogiorno e mezzo l'ho sventrata.

0: non ucciderci. Ti prego, non ucciderci. Lo sai che ti amo, baby. Non ti volevo lasciare. Non è stata colpa mia.
1: Che bugiardo schifoso. Credi di riuscire a cavartela così, dopo avermi tradito?
0: Non ti ho tradito. Dico sul serio. Ero rimasto senza benzina. Avevo una gomma a terra. Non avevo i soldi.

per prendere il taxi. La tintoria non mi aveva portato il tight. C'era il funerale di mia madre. Era crollata la casa. C'è stato un terremoto.

a new song to play. The Backbeat, a symphony of exit wounds.

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 7:41.
1: Incula i lavavetri che mi sporcano il vetro pulito della macchina.

0: Visto questi bastardi in Easy Rider, non credevo che fossero veri, almeno non così, ce ne sono centinaia.
1: Sono simpatici una volta che li conosci.
0: Conoscerli? Merda, io questa gente ce l'ho nel sangue.
1: Non pronunciare questa parola qui, potresti eccitarli.
0: Hai ragione.
2: Il modo più efficace di farlo per ciascuno di noi è tentare disperatamente di immaginare cosa si agita all'interno della mente posseduta di un drogato. Per esempio, un drogadipendente definisce la sigaretta di marijuana uno scarafaggio perché assomiglia ad uno scarafaggio.
0: Ma che cazzo dicono questi? Devi essere strafatto di acido per credere che uno spinello assomiglia ad uno scarafaggio.

0: Che diavolo sto guardando? Quando è che questo accade nel film?
1: Adesso. Sta guardandolo adesso, signore. Tutto ciò che avviene adesso sta avvenendo adesso.
0: Che è successo al prima?
1: È passato.
0: Quando?
1: Adesso. Siamo all'adesso adesso.
0: Torniamo al prima.
1: Quando?
0: Adesso.
1: Adesso?
0: Adesso.
1: Non posso.
0: Perché?
1: L'abbiamo superata.
0: Quando?
1: Proprio adesso.
0: Quando il prima sarà adesso?
1: Presto.
0: Quanto presto?
2: Signore!
0: Che c'è?
2: Ho identificato la loro posizione.
0: Dove?
2: È la luna di Venere.
1: Ottimo lavoro, stabilire la rotta e prepararsi all'arrivo.
0: Quando?
2: Alle precise,
1: signore! Domani a mezzogiorno saranno nostri prigionieri.
0: Chi?

0: Mi sprendicato cazzo. Confucio.
1: Ma che cambia, ma non ce l'ha molto male.

0: Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 22 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 69%.
1: What do you want?
2: I just wanted to say I'll be thanking you in my managerial acceptance speech today.

0: Mi sono rotto le palle, zio. Mi sono rotto le palle, tipo, di pagare l'affitto. 500 euro al mese per vivere in una stanza, un posto orribile. E vorrei accendere il mutuo, ma non ce la faccio, tipo, mi sale l'ansia ogni volta che ci penso.
1: Io me lo so acceso il mutuo.
0: Come?
1: Tu?
0: Da quanto sarebbe sto mutuo?
1: 1 milione.
0: Quanto? Quanto?
1: 1 milione.
0: Excuse me?
1: 50 anni di mutuo mi sono accollato.
0: Tu? Che non sei manco capace di pagare Netflix, arriva alla fine del mese.
2: Dai, falla finita.
1: Sì, ma è super tranquillo, è tranquillissimo.
0: Ah, è tranquillissimo, perché?
1: Sì, perché comunque i soldi non gli darò mai.
0: Come non gli darò?
1: No, i soldi non gli darò mai indietro.
0: Come no?
1: Il mondo finirà prima che io estinguerò i miei debiti con la banca. È chiaro?
0: Quando finisce questo mondo, scusa, perdono?
1: Ma da un lasso di tempo che va da domani a, boh, i prossimi 10-15 anni. Non lo senti questo profumo di apocalisse che c'è nell'aria? Qua il mondo sta per finire. E io col cazzo che i soldi alla banca gli do, capito?

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 8 e 41 minuti.
1: Radio Ciroma 105.7.

Buonasera a tutti, sono Arcanato della Magliana e volevo sostenere Radio Ciroma 105.7 perché pure io quando faccio i miei lavoretti la metto a tutto volume.

0: telefono! Ha detto telefono!
1: Non ti sei lavato le orecchie stamattina? Ha detto telefono!
2: Casa!
0: Hai ragione, è la casa di E.T. quella.
2: E.T. casa telefono.
1: E.T. telefono casa.
0: E.T. telefono casa. E.T. telefono casa.

0: Tranquillo, allora poi tagliamo tutto.
1: Sì, no, infatti, sto pensando una frase, un modo di dire.
0: Uno slogan. Bravo. Radio Roma, la voce degli afflitti.

0: usati a Cosenza a frequenza è questa. Fella Scalor su Radio Ciroma, mamma mamma mamma mamma mia, sei so, la mamma sì.
1: Grazie, Estra, mamma Maria.

0: bene coi miei soci non benevoli.
1: Sei sintonizzato sui 105 e 700 di Radio Ciroma.

mondi lontani. Non esistono mondi lontani. Anche distanti anni luce, gli astri trovano un modo di amarsi. Si vestono di albe e tramonti eleganti, usano le stelle come livree e si accarezzano lenti con le maree.

0: que crecí yo.
1: Estás llamando Radio 4B.

in FM o in streaming? 105.7 de Coco. Chi ne? Ciroma. www.ciroma.org o punto info. Capusa cosa io l'hai mai capita di su punto info? Comunque. Ciroma! Rumore nell'Eternit cittadino. Ma gli abitanti di Ciroma, come si chiamano? Ciromanisti? Ciromari? Cirotali? Ah sì, ciromisti, misti, no? Cioè, miscati, fusi, ciuati, giotati, sì. Comunque, Ciroma! Potere alla città, potenza al cittadino. Ma quale potenza? Cosenza! 25 anni di Ciroma a Cosenza. 25 anni di burdello, di casino, di sciuscio. Di Ciroma, appunto. Una parola che spiega tutto. Chi una volta non si è detto almeno una volta ciromista? Parecchi. Ma pochi fine hanno fatto? Dici che certi si sono ritirati. Sì, ritirati. Cioè, no, alla certosa di Serra San Bruno, sì. Sono diventati ciromistici. Comunque, Arafino, sai che ti dico? Auguri, Ciroma. Lunga vita. Mani in barriera e lunga vita. Ciroma! Rumore nell'Eternit cittadino.

0: ho sempre avuto tutti contro, Alfonso, credimi, ci ho sempre avuto tutti contro. Prima, anticipatamente, i miei genitori, adesso ci è messa pure Franca. E continuo a vivere in questa tormentosa consapevolezza del generale lerciume che ci circonda. E nessuno mi ascolta, e nessuno mi capisce, nessuno mi sta a sentire.
1: Scusa, vuoi ripetere?
0: È un'ora che parlo, Alfonso!
1: Stavo pensando a una cosa mia, dimmi tutto, dimmi.
0: Ma io non ce la faccio più, non ce la faccio più!
1: Giulio, ma perché fai così? Io c'ho una cosa che ti può aiutare.
2: Che cosa?
1: Sai quella storia che usiamo solo il 20% del nostro cervello?

0: Vabbè, la provo, dai, tanto peggio di così.
1: Questa la usi solo il 2%.

0: Ma Gabri, il momento è grave.
1: No, dico, nella misura in cui il prezzo delle ova ha toccato vertici da capogiro, fagocitando l'inflazione secondo la logica alienante del consumismo, a monte nascono tutta una serie di problemi gravissimi. Se te vuoi comprare un ovo oggi, bisogna che prima ti trovi un socio, così uno se mangia il rosso, l'altro se beve la chiara, e diventa un problema di massa. E la massa, che cos'è?
2: Ma...
1: La massa è una marea di gente, la massa sono tanti. Il problema diventa sociale, dall'ovo, se fa presto arriva la guerra atomica. Ma tu te rendi conto, Gabriele, che pericolo di niente.
2: Eh sì.

0: grazie.
1: Ma non ho nulla in contrario, come dire, anzi le posso dire una cosa, io sono uno che viaggia spesso e devo dire che una rivista sul settore, oltre quattro ruote, che no, però è soltanto una rivista di vendita, ma una rivista sul settore,
0: la fallace la giornalista,
1: il giornalismo già, che parla veramente dei problemi delle strade, dove ci sono gli ingorghi, ci sarebbe bisogno, però lo può anche fallaci, ma lo può fallaci, però io voglio dire, l'ACI dovrebbe prima garantire i servizi indispensabili, che sono riparazione e assistenza delle macchine che hanno qualche

0: presidente, e poi ci avanza tempo.
1: Non la ci fa la giornata. Oriana Fallaci.
0: Se no qua fa tutto, o Fallaci, e poi quando si buca una gomma.
1: Dicevamo Oriana Fallaci, capisci?
0: Oriana Fallaci. E io non li conosco, io auguro a questa Oriana tanta fortuna. Io non li conosco, io guardi, sono stato al telefono per ore con questi Fallaci e non ti sanno dire niente, non ti dicono né buongiorno né buonasera. Una volta ho parlato con una certa Lorella che mi disse di aspettare, fu molto gentile, l'unica, tutte le volte che succede.
1: Oriana Fallaci.
0: Lorella che mi disse di aspettare che porta arrivasse il carattrese a cambiare la gomma. Adesso io questa Oriana gli auguro maggior fortuna a gestire, ma si dovrà sicuramente avere grossi problemi, perché io auguro a Oriana che quando si trova a Fallaci si riesca a organizzare.
1: No, non è che Oriana si mette a Fallaci, Oriana Fallaci
0: anche l'antisemitismo, ma prima i servizi essenziali,
1: certo.
0: Prima pensate alle gomme che scoppiano.
1: È una giornalista che si chiama Oriana Fallaci.
0: Mancano un po'.
1: Capisce?
0: Oriana Fallaci.
1: Buonasera.

0: sa, sa. Prova uno, prova. Qui Radialice.
1: Sono Antonio. Vi volevo dire a tutti che anche i carabinieri devono lavorare di meno.

0: Non vorremmo doverci ritrovare nella circostanza in cui...
1: Radio Ciroma.
2: Avvisami, faca.

ruba i pensieri, ci mangia vivi, per sputarci in faccia le nostre ossessioni fatte carne. Schnaut, ma perché andiamo a frugare l'universo quando non sappiamo niente di noi stessi?

0: gelato al cioccolato e un chiaro riferimento a Rucazzo.
1: Ma che cazzo?
2: La spiega di sta cosa e fanno capire il bolo.
3: La canzone che cantano tutti non chiaro riferimento a Lucazzo, è chiaro.
1: Quindi tu ne sai più di me.
3: No, non è che...
1: Allora tu ne sai più di me.
3: No, non ne sai.
1: A capè, io ne sai più di me.
4: Com'è? Tu ne sai più di Biagino.
3: No,
4: mi capina poco, ne sai più di Biagino tu.
5: T'ha detto che c'è un chiaro riferimento a Rucazzo e basta. Chi se non pienso che l'ha scritto Enzo Ghinazzi? Tu sai chi è?

0: Radio Ciroma 105.7.
1: Non sarà mai.

Il mondo è la loro ostrica. Pensano di essere destinati a grandi cose, come molti di voi. I loro occhi sono pieni di speranza, proprio come i vostri. Avranno atteso finché non è stato troppo tardi per realizzare almeno un briciolo del loro potenziale? Perché vedete, questi ragazzi ora sono concime per i fiori. Ma se ascoltate con attenzione, li sentirete bisbigliare il loro monito. Coraggio, accostatevi. Ascoltateli. Sentite? Carpe. Sentito?

poi sei venuta tu e t'è bastata un'occhiata per vedere dietro quel ruggito, dietro quella corporatura, semplicemente un fanciullo. L'hai preso, hai tolto via il cuore e così ti ci sei messa a giocare come una bambina con la palla. E tutte, signore e fanciulle, sono rimaste impalate come davanti a un miracolo. Amare uno così, ma quello ti si avventa addosso. Sarà una domatrice, una che viene da un serraglio. Ma io esultavo, niente più giogo. Impazzito dalla gioia, galoppavo, saltavo come un indiano a nozze. Tanto allegro mi sentivo, tanto leggero.

Radio Giroma 105.7, una radio comunitaria su cui, su questo voglio essere estremamente chiaro, non ha espresso alcun dubbio neanche l'Istituto Superiore di Sanità.

voi siete gente che vivete veramente, che vi conosco e so che vivete ogni giorno il quotidiano, che ogni tanto mi piace ascoltare, perché a parte la buona musica, devo dire che siete intelligenti come analisti.

0: σου, αν δεν στούμε την παινιά σου.
1: Io vorrei sentire adesso una telefonata di un giovane.
2: Sì, magari, ecco, sarebbe...
1: Eccolo qua, il nostro
2: buon
1: giovane.
2: Buon auspicio, pronto?
1: Dai, dai, che ci sei. Ciao, amico caro.
3: Buonasera, gente. Io ho chiamato già altre volte. Questa sera sono veramente indignato perché mi pare che stiamo passando il colmo, perché ho sentito parlare di leggi razziali. Allora, io voglio dire...
1: Le leggi razziali, sì, ma se...
3: sono un tifoso come tanti italiani. Che non sono di quelli che fa pugno, non sono di quelli che cerca la rissa a tutti i costi, ho rispetto per tutti. È vero che noi abbiamo una fase di campionato abbastanza truce, è vero che loro invece, devo dire, stanno giocando veramente bene.
1: Invece per gli striscioni razzisti.
3: Però da questo a promulgare delle leggi razziali, se permette, scusi se alzo la voce, è una cosa indecorosa, perché le leggi devono essere uguali per tutti. Io non
1: sono amico, leggi razziali.
3: Abbiamo vinto lo scudetto 2 anni fa.
1: Lei c'ha un apparecchio con l'audio difettoso.
3: Però non abbiamo fatto le leggi romaniste.
1: Lei, leggi razziali.
3: Leggi razziali.
1: Bravo. Vogliamo, vuole comprarsi un altro
3: telefono? Questa vecchia canalupa, no? È una canalupa che si chiama Zara.
1: Zara.
3: È una cana tanto buona.
1: È morta.
3: Purtroppo l'abbiamo trovata con la gola sgozzata. Perché c'è sta quel Rottweiler del vicino. Che non so per...
1: Chissà perché era scadata. Arrivederci.
3: Capisco. Buonasera.
1: Buonasera.
2: Ecco.

0: Sì, Radio Ciro.
1: Oh, che stavamo a dì, quindi.
2: Che stavamo a dì? Io manco te sento, non so che me stai a dì.
1: Ah, è vero.
0: Dai,
3: Close, non ho fatto nulla. Sì, noi ci eravamo a 105.7.
2: Attenzione.
0: Attenzione, attenzione.
4: Per info www.ciroma.org.
0: Radio Ciroma.

0: Attack.
1: 아츠소 아냐소 다호즈게소 로스니라 주세 에사소샤
2: 오렐라.

0: Da se aber.
1: Sei all'ascolto di Radio Ciroma.
2: Radio Ciroma
1: te le suona. www.ciroma.org.
2: Radio Ciroma 105.7.
1: Rumori nell'etere cittadino.

Non ci sono più barriere da attraversare. Tutto ciò che ho in comune con l'incontrollabile è la follia, la depravazione, il male. Tutte le mutilazioni che ho causato e la mia totale indifferenza verso di esse. Tutto questo ora l'ho superato. La mia pena è costante e affilata. E io non spero per nessuno un mondo migliore. Anzi, voglio che la mia pena sia inflitta agli altri. Voglio che nessuno possa sfuggire. Ma anche dopo aver ammesso questo, non c'è catarsi. La mia punizione continua a eludermi e io non giungo a una più profonda conoscenza di me stesso. Nessuna nuova conoscenza si può estrarre dalle mie parole. Questa confessione non ha nessun significato.

Lavori troppo de polso e usi male l'avambraccio. Permetti. Quello che io mi sforzo a dire dal sacco d'anni è sempre la stessa cosa. Cioè il rapporto col flipper è come un rapporto sessuale, come un amplesso. Non è il polso che deve dare la spinta alla pallina, ma il ventre. Ma capito, Moro? Eh? Oh, questo è il movimento. Il colpo deve essere secco, deciso, preciso. Questo sistema è il tuo magni. Guardami.

0: Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 23 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 67%. Questo è il canale destro. Questo è il canale sinistro.
1: Ma si è mai chiesto che cos'è realmente la stereofonia? L'esempio pratico è certamente più utile di qualsiasi spiegazione teorica. Ed ecco lo scopo di questo dischetto d'uno. Dimostrarle chiaramente i notevoli vantaggi dell'audizione stereofonica. Cominciamo con il primo esempio.
0: Radio, radio, radio, radio. Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma. 105. Punto, punto, punto. 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700,

eravamo in curva su curva dall'alto scendendo in da povera camion, in da povera camion. Ci arrivamo in pubblico e scalinato, ci arrivamo in gruppo mare, ci arrivamo in gruppo mare. Stumare din da solita calù, esquisitamente frisco, sconsolatamente frisco. Parola su parola ci arrivamo, ci arrivamo un goppo ma scostumato paradiso. Siamo mangiatori di pesci, ne facciamo una passione, ne facciamo una passione. Cercatori noi di sguardi e malintesi, trovatori su, la trovatori su. Che ci pare a vedere, che ci pare a trovare, la femmona. Che ci pare a vedere, che ci pare a incontrare. Fammi guardare, buona, buona, buona, buona, fammi toccare, fammi vedere. Che sera, una scudisciata d'orco, ma una piezza luna.

che ci para vedere e ci para trovare, avemmolo. E ci pare a vedere, e ci pare a capire, avemmolo, ah bella, bella, bella, bella, fammi guarda, fammi vedere, ah buona, buona, buona, buona, fammi capire, fammi vedere. Sera, una scudisciata turco, manna mia saluta.

0: La maggioranza silenziosa divora tutte le immagini, tutti i suoni e tutte le parole. La maggioranza silenziosa ama il futuro, ma ha nostalgia del passato.
1: Divertiti con il gioco da tavolo più bizzarro e controverso sul mercato.
2: Istituto di obbedienza animale. Credere. Obbedire. Guadagnare.

0: Un saluto al quartiere di Via degli Stadi, con le sue case che crollano e le recinzioni dei vigili del fuoco a segnalare il pericolo. Con le domeniche fatte ad un San Vito semivuoto perché la squadra tentenna. Io non ci vado perché non amo il calcio, ma le facce ipocrite che dicevano era meglio quando c'era Eddie fanno più paura dell'acido.
1: È tutto che essero cos'è?
2: Era meglio quando c'era Pagliuso.
3: Erano meglio dagli anni 30.
0: Negli anni 30.

0: pera?
1: No, grazie.
0: Figo?
1: No, no, no.
0: Meloni?
1: No, arrassosia.
2: Radio Ciroma.
3: Fragola. Fragola.

è più maligno chi ne frequenta le maligne, perché maligno è maligno, ma chi frequenta le maligne è più maligno do maligno. Stand please, stand up.

Voglio farti la predica, ma ti do un consiglio che ti servirà per sempre. Nella vita conoscerai molti stronzi. Se ti feriscono, pensa che è la stupidità che li spinge a farti del male. Ti eviterà di ripagarli con la stessa moneta. Perché non c'è niente di peggio al mondo del rancore e della vendetta. Resta sempre integra e coerente con te stessa.

Stai ascoltando Radio Ciroma. Ti pensavi che? E invece.

0: per quanto ne sa lei, è vero che alcuni brigatisti venivano addestrati nei campi dei palestinesi o no?
1: Guardi, per quanto ne so io, no. Ma riconosco di non conoscere molte cose, quindi non sono in grado di precisare l'affidabilità della mia risposta. In ogni caso resto convinto che un fenomeno come il terrorismo italiano non ha bisogno dei campi palestinesi, perché è troppo diffuso e coinvolge troppe persone per necessitare una preparazione particolare all'estero.
0: Ecco, torniamo un momento al caso Moro. Lei a quell'epoca fece capire di avere dei legami e si offrì come mediatore nella trattativa.
1: No, è falso.
0: Cioè non è vero che lei...
1: Non è vero che io ho fatto capire che avevo dei legami, non è vero che mi sono offerto come mediatore. L'onorevole Signorile, attraverso il dottor Zanetti, che è il direttore dell'Espresso, ha insistito in quelle settimane più volte per incontrarmi, e l'iniziativa è partita da... l'onorevole Signorile, ecco. Tramite il dottor Zanetti. Non mi sono mai offerto per nessuna mediazione di nessun genere.
0: Resta il fatto che in qualche modo lei era informato, se è vero, come credo che sia vero, che il 6 maggio del 78 lei disse appunto ai dirigenti socialisti che le cose stavano precipitando. Cioè, da cosa lo deduceva?
1: Ma guardi, non sono sicuro che i dirigenti socialisti si riferiscono a me quando parlano, quando riferiscono la frase le cose stavano precipitando. Credo che si riferiscono al mio amico Lanfranco Pace. In ogni caso, per capire che la cosa stava precipitando non era necessario avere dei telefoni rossi particolari, perché i terroristi avevano pubblicato il giorno prima, lo stesso giorno, questo non sono più in grado di ricordarlo, un comunicato nel quale usavano l'espressione stiamo eseguendo la sentenza, e quindi, come tutti i giornali dicevano, le cose...

0: direzione. Avvertiamo i clienti che una signora, nostra cliente, ha smarrito le scarpe e le mutande. Preghiamo chi le avesse ritrovate di volerle recapitare al banco informazioni.
1: Radio Ciroma, al servizio del consumatore.

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 16 e 41 minuti.
1: Zizi, ti faccio sentire una radio, Radio Ciroma, è una pavata, wow, zizi, credami, una pavata, zizi. Senta, se si chiama Radio Ciroma, chi devo un po' capire, non puoi capire.
2: How you gonna beat the blues? You got holes in both of your shoes. Hey, how you gonna do it? How you gonna do it? How you gonna get respect? Tell me that. Hair running down your neck. How you gonna do it? How you gonna do it? Let me hear you jam. Woo!

0: altri partecipanti.
1: Che te sei giocato, Manzotin?
0: Con il numero 1,
1: Monaco. Ah, quante volte te lo devo dire che non mi chiamo Manzotin? Mi chiamo Rinaldi Otello.
2: Sì, 3 chili di trippa e 2 di butello. Con quel nome giusto il macellaro potevi fare.

0: MCs leave the stage. Put the mic down.
1: È buono, vero? Senti com'è buono?
2: Cosa?
1: Il napalm, lo senti? Non c'è niente al mondo che abbia questo odore.
2: Avanti, avanti, avanti!
1: Mi piace l'odore del napalm al mattino. Una volta abbiamo bombardato una collina. Per 12 ore e finita l'azione siamo andati a vedere. Non c'era più neanche l'ombra di quegli sporchi bastardi. Ma quell'odore, sai quell'odore di benzina? Tutto intorno. Profumava come... come di vittoria.

0: sei stata? A combattere i fottuti nazisti e a prendere Hitler a calci in culo.
1: This is Black Belt Jones.

tu operaio, vedi di metterti a posto una volta per tutte, smettila di chiedere qualsiasi cosa, di incatenarti al comune e di chiedere una casa a Pinuzzo Curiminne. Perché per la miseria, lo vuoi capire sì o no che la gentile è lì solo per chiudere il trittico della famiglia? Poi sai com'è, i governi cadono, ma le facce di culo ruotano ancora come i satelliti. Antonio, Pinuzzo e Pinuzzo Curiminne. Eh? Cosa vuoi di più? È il trionfo del brutto a favore del pragmatismo del centrodestra.

l'autonomia della conoscenza, il suo non subordinarla alle attività di profitto è centrale non solo per la formazione, ma anche per la capacità di dispiegare una fantasia desiderante che è sempre stato l'elemento di rinnovamento degli studi e del sapere.

0: calls. Late with my prescriptions. And telehealth options too.
1: Telehealth made that possible.
2: Telehealth.
3: Cosenza, 14 febbraio 2012. San Valentino, una nevicata eccezionale su Cosenza. Ha iniziato alle 12, adesso sono le 3. Il pomeriggio è afforzato in maniera terribile. Mamma, come nevica!

essere a lei quando Gesù Cristo dà il sono quanti da dubbi a da duro e lo corsuieso che Pilato era la voi e ma e voleva la sosa da Satana che sai da che inizio mi spero che vi capia un giro di me non ma quello che sarebbe meglio in grado da capire e sa di San Giro di Gesù. Mi sera dei perti del San Pedro, del paese del San Pedro, quando ho visto che era ora da cambiare, ma solo re, e so capire io, e quella donna, la stessa, la voce per niente. Mi guidavo un cane, e giva un etto, un grande greco, da generale, quando tu deschi, e hai il figlio mio, corpi noi di cristiani massivi non piazzai con isba mi spero cari capio a natura di me numa ma quello che si mi è in grado da capire a natura di me esico guardo con piazzai quando i vostri re e regine combattivo per l'attesa cento anni per i vostri dì che io creò

vado dopo tutto se ero stato niente. E allora per piazzare la sera che mi presenta, che mi fa garnis, mi sono

Я знаю, так у них есть. Мы с первой карьеры и новым. Proprio in che vado ogni gente, come un criminale, e tutti i peccatori insanti, come se testa fi su cuo, e cuo fi su testa, c'è meno pure come il nome, mi sono sbasalani, e per perché vado a far meno un po', sdongo. Maturi, carte incluso, che arrivava anche un po' di bella maniera, che arrivava anche un po' di complimento, un po' di criterio, un po' di educazione, che arrivava tu era. Oh me, ma maturò a fare fuori la vostra anima, farò fuori la vostra anima. Piazzai con isso, mi spero, e vieni. A ricapire la natura di me, nulla, ma quello che sarei me, in credo, d'accordo.

Io ringrazio voi e la vostra emittente per darci questo spazio per consentire di esprimere le nostre idee, le nostre valutazioni politiche su quello che è il momento difficile della nostra nazione e di entrare anche nel merito di alcune questioni locali che sicuramente stanno all'interno di quel contesto nazionale.

ringrazio gli ascoltatori, un saluto a Radio Cirom, insomma, che è sempre l'unica radio, insomma, credo ascoltabile nel giro di 100 km, anzi forse 500.

0: Spesso ti aiutano mentre fai la spesa al supermercato, quando fai un ordine su Amazon, oppure quando sei in barca a vela. Mentre fai meditazione e senti le voci soffuse, non avere paura, sono loro.
1: Invita i padroni del pensiero a casa tua per un sensazionale weekend immersivo in famiglia.
2: Ordina adesso la pillola blu per far tornare tutto come prima.
3: Istituto di Obbedienza Animale. Nulla è vero. Tutto è permesso.

0: pronto a farlo col servizio per corribilità strade? Ah, buongiorno, senta, io sono un socio ASCI, numero di destra, 91-7655-UTI, come utile Torino. La disturbavo per avere qualche delucidazione, dato che mi devo recare a Roma a votare. Senta, ho sentito dal bollettino dei naviganti che in arrivo una rete pressionale di 982 millibar.
1: E questo purtroppo mi ha anche confermato da un fastidiosissimo mal di testa che sopraggiunge ogni qualvolta c'è un brusco calo di pressione.
0: D'altro canto, caro amico, questo è il prezzo che dobbiamo pagare noi meteoropatici. Senta, io le domandavo questo. Secondo lei, partendo fra circa 3 minuti e mantenendo una velocità di crociera di circa 80-85 km orari, secondo lei faccio in tempo a lasciarmi la perturbazione alle spalle, diciamo, nei pressi di Parma?
2: Ma cagare.
3: Pronto? Pronto? Asci, pronto? Che strano, deve essere caduta la linea.

0: Ciao a tutti. No, l'applauso lo faccio io a voi.
1: Guardare in alto e perdermi nel cielo.
0: Più vicini venite, meglio è, sono molto lontano da casa. Prima di tutto grazie a Johnny, come si chiama qua, no? Perché ti chiamano così, vabbè. A Radio C Roma, davvero, davvero grazie. Mi chiamo Stefano Giaccone, sono nato all'estero per colpa della Fiat, come tutto quello che succede a Torino, Juventus compresa. Ah, vedo che c'è una malattia che si diffonde. Lo so. Vabbè.
2: Che di cosa è successo?
0: Sono 20 anni fa esatti che sono venuto a suonare qua con i Kina al Gramma e me lo ricordo ancora.
1: Brucia ancora dentro, va dentro.
0: Un piccolo tour con i Neapunks, altri musicisti e gruppi di qua.
3: Altri stanno.
0: Invece la prima volta che ho suonato dal vivo avevo 14 anni, era il 1973, quindi sono esattamente 40 anni e questo è il mio ultimo tour che finisce il 19 di luglio, fra un paio di giorni. Domani Reggio Calabria, Latina, Torino. Non vado in pensione perché non c'è la pensione per i musicisti, neanche per gli altri però. La cosa che invece non va assolutamente bene è questo protesto, è che il chitarrista peggiore della serata l'avete messo al fondo così. No, è così, ve lo dico io. La prossima volta suono per primo, così voi non sentite gli altri, va bene.

0: All'orologio atomico di Radio Cirome sono le ore 18 e 38 minuti.
1: Pensa alle telecittadino se non ci fosse Ciroma.

vincere tutte queste nostre promesse. Le nostre promesse a noi hanno messo le nostre intenzioni. Dico, lo sai, che passi le

Ma una speranza che un giorno finisca il mio giro da te. Senti un sussurrare che ora di tornare a casa, che il giorno più spento avrà dentro qualcosa. Ho perso i tuoi occhi, passa.

cercarti ad accendere luce, a non veder niente, cercare comunque. Ora sembra solo che mi allontanavo, mi separavo da te.

notte ti ha perso e avrà indietro qualcosa. Il ghiaccio sul fiume, non poter più parlare con te. E per quanto io provi a dormire, una malinconia nel sogno che ho fatto ti

0: meraviglia. Io sono veramente, sono lieta io di essere in collegamento con Radio Ciroma, finalmente, no? Un'atmosfera meno ingessata e meno paludata, no? della politica. Ma voi siete grandissimi, perché voi appartenete ad una tradizione, ecco, quella sì, conflittuale, non caramellosa e non svenevole, no?
1: Assolutamente.
0: E quindi direi che un presidio come Radio Ciroma va tutelato, va protetto, va valorizzato, perché è un luogo dove si esercita finalmente anche l'antagonismo, no? E voi non dovete mai diventare femminili e svenevoli come
1: no, assolutamente.
0: Anzi, un abbraccio a tutti e viva Radio Ciroma.
1: Grazie.
0: Ciao.

Ascoltami bene. Questa parte è molto importante. Servirà per far sparire completamente qualsiasi disturbo nervoso, qualsiasi tensione, ogni paura. Ora sdraiati comodamente. Predisponiti per ascoltare la musica. Ti devi abbandonare completamente ad essa. Già alle prime note sentirai uno stato di tranquillità e di leggera sonnolenza. Tieni gli occhi ben aperti.

0: Sintonizzati su Ciroma. Sposta la manopola del tuo apparecchio radio su modulazione di frequenza 105.7 MHz.
1: Old school.

Io abitavo vicino una radio, che era Radio Ciroma, che ancora esiste, anzi continuano sempre a spingere la musica alternativa della mia città, sempre con grande dignità e grande creatività. E quindi stavo sempre lì a Radio Ciroma, il pomeriggio invece di fare i compiti andavo lì.

il grande drago dell'eroina che attraversa la città, e quindi i luoghi vengono distrutti dalla mercificazione della vita quotidiana, dalla mercificazione della soggettività. L'eroina è una merce eccellente che si sostituisce l'esperienza. La sola differenza è che l'esperienza ti cambia una parte dell'esistenza e diventi diverso o altro, e farai altre 100 esperienze. La droga è un'esperienza simulata, per cui ritiene, va ripetuta continuamente proprio perché non è un'esperienza. La dipendenza nasce dalla droga, dalla merce eccellente, come sostituto dell'esperienza. Per essere felici, si droga per essere felici, non per stare male.

0: Com'era bella un tempo quella cosa. Non mi ricordo che, però era bella. Mi sforzo, ma rimane misteriosa, pure se penso solamente a quella. E la domanda è sempre più angosciosa. Che era? La famiglia, mia sorella, un poveraccio, un abito da sposa, la gente, un fiore, che so, una stella, la guerra, no davvero, una canzone? O forse una poesia, la primavera, quando c'erano ancora le stagioni? Ma non si tratterà di un'illusione, mi venne da pensare proprio ieri sera. Era bella, me sa, perché non c'era.
1: Don't mind me. Eat it while you can. That's right. Today is Thanksgiving Day for cats. But only if they came back from the dead.

se stai per metterti ad ascoltare, evita. Tra un paio di beat vorrai essere da un'altra parte. Perciò lascia perdere, vattene, sparisci finché sei ancora intero. Salvati. Ci sarà pure qualcosa di meglio alla TV. Oppure, se proprio tempo da buttare, che ne so, potresti iscriverti ad un corso serale, diventare un dottore, così magari riesci a tirar su due soldi, ti regali una cena fuori, ti tingi i capelli. Tanto di ringiovanire non ringiovanisci.

0: La festa è finita! Baradevi in cassa, siamo al baradro! Signorina Serena, sì. Mi chieda, ma signorina, sì. Com'è? Com'è questa crisi economica?
1: Ma signorina, com'è questa crisi economica?
0: Definitiva!

0: madre, che proprio oggi compie 75 anni.
1: Auguri vivissimi da parte di tutto lo staff di Radio Secondigliano City.
0: E poi la voglio dedicare alla signora Rita Guardascione, la cui mamma buonanima venne a mancare proprio di questi giorni l'anno scorso.
1: Condoglianze posticipate alla signora Rita Guardascione.
0: Poi la dedica alla signora Carmela De Liguri, al marito Ragionier Alfonso, ai figli Antoniette, Peppino, Immacolati e alla piccola Deborah. Poi la dedica alla famiglia Giannattasi al completo e precisamente a nonno Gaetano, a nonna Amalia, a zio Ciri e a zia Teresa, ai genitori Carmine e Dolores Giannattasio e ai piccoli Vittoria, Adelaide, Beppe e all'ultima nata Raffaella. Poi un abbraccio circolare a tutti i condomini di via Minturno 14 e precisamente al cavaliere Ottavio Imbrot con la moglie Caterina, alla cognata Teresa e ai piccoli Anna Rita, Luigina e Simona. Poi ancora alla signora famiglia Costabile, in particolare a Enza, a Maria col piccolo Peppino. Poi la dedica ancora a mia cognata Marina con i figli Luca e Alfonsino, a mamma Rita, papà Luigi e famiglia, a Nicola di Pianurgo e
2: siete di Milano?
0: Gennarino.
2: Sì, sono di Milano. Dottore, voi non ci crederete, ma io quando vengo a prendere un cliente all'aeroporto indovino subito da dove viene. Per esempio dico, questo è di Torino, e quello veramente è di Torino.

0: l'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 20 e 41 minuti.
1: Proprio in questi giorni i No Global arrestati a Cosenza sono stati definitivamente liberati. Noi abbiamo qui un documento eccezionale, cioè l'ultimo No Global.

0: che è costretto ad abbiurare e se ne va, viene liberato. Ecco, dovremmo avere in collegamento.
1: Allora, giovinetto di merda, finiamo questa abbiura, ok? Rispondi sì. Credi tu nel libero mercato?
0: Lutbach.
1: Rispondi sì. Sì. Credi tu che il mercato si regolamenta da solo e non ha bisogno di nessun cappellone di merda fra i coglioni? Rispondi sì. Credi tu che siamo in democrazia? Rispondi Heil.
0: Ecco. L'avete ecco. Riconosciuto, è Lutbach.
1: Hai tu il libero arbitrio? Rispondo io sì.
0: Un grande consulente d'accordo? Di strategia militare
1: chi
0: americana, un grandissimo consulente anche di se stesso.
1: Una minchia. Ok? E ringrazia che vivi in un paese libero. Fuori dai balle, fuori
0: ecco,
1: dalle balle, che
0: ringrazio, signore. Ecco, buonasera Lutbach.
1: Buonasera.
0: Senta, queste persone sono legittimate, hanno commesso reato d'opinione o no? L'hanno
1: sì.
0: Commesso, sì. Sono legittimate a esprimere le proprie idee?
1: No.
0: No.
1: Queste persone non sono legittimate.
0: Non sono legittimate.
1: Esiste il reato d'opinione?
0: No.
1: Perché?
0: Perché?
1: Da quando è messo il maggioritario? Le opinioni legittime sono due.
0: Sono due.
1: O questa di qua o questa di là, che è uguale.
0: Esatto.
1: Se tu esprimi una terza opinione di fantasia, non sei legittimato.
0: Non ci si capisce
1: più. Io non ti riconosco.
0: Certo.
1: Tu non è che puoi dire le tue idee,
0: certo.
1: Se le tue idee non sono state elette.
0: E chi
1: se
0: sei?
1: Tu
0: certo.
1: Non puoi rappresentare te stesso, se non ti sei candidato, non ti sei votato.
0: Devi votarti,
1: e non
0: certo,
1: hai vinto
0: certo.
1: Le elezioni.
0: Esatto.
1: Ti stai zitto, questo è il,
0: cioè,
1: è la lezione della democrazia.

0: agghiacciante.
1: Sui 105-700, tutta la Ciroma del mondo.
2: Te le immagini Cosenza senza Ciroma?
0: Radio Ciroma 105.7 presenta
3: www.ciroma.org.
0: www.ciroma.org.
4: Vieni anche tu.
5: Sostieni Radio Ciroma
6: 105.7
1: 24 ore su 24 senza interruzioni pubblicitarie.
7: Ah! E una pavata,
8: Pensa al lettere cittadino se non ci fosse Ciroma.
9: Già il termine esprime, contiene in sé un concetto di modernizzazione.
10: Radio Ciroma
11: 105.7 di Cosenza.
1: Radio Ciroma, a servizio della libera espressione.

0: Usate continuamente la stessa parola chiave. Proiettate sullo schermo immagini incoerenti con quello che state dicendo. Infine, inserite slides con testi molto lunghi che le persone non riusciranno a leggere.
1: Le tecniche del successo, lezione 8.
2: Istituto di obbedienza animale. Credere, obbedire, guadagnare.
3: Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 20 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è dell'84%.

seconds. 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20 seconds. 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10 seconds. 9,

0: Radio Maria.
1: Per me questa epidemia è un progetto criminale per creare un colpo di stato sanitario, per costruire il mondo nuovo senza Dio, e sarebbe il mondo di Satana, insomma.

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 21 e 38 minuti.
1: It's all goddamn fake, man. It's like Lenin said. You look for the person who will benefit and, you know...

0: Quale di queste parole è il sinonimo di Ciroma?
1: Caos, rumore, delizia.
0: Radio Ciroma, 105.7 FM. Ogni risposta è quella giusta.

0: io non ne faccio di queste belle sorprese. Io sono un soldato, non sono un assassino.
1: Che conta la vita di 100 o 200 persone davanti a Vittoria di Grand Reich? Sono come mosche.
0: E io non ammazzo nemmeno le mosche. E sa cosa le dico? Che io l'ordine di sparare non lo darò, né ora, né mai.
1: Attate, colonnello, io ho carta bianca.
0: E ci si pulisca il culo, va bene?

0: sono pazzi.
1: Se sei un giornalista, ricordati che devi usare la lingua non per battere sull'acciaio, ma per stropinare sulla pelosa carne del sedere.

0: what he said after the Grammys.
1: B flat. F.

0: Ma io non ne faccio di queste belle sorprese. Io sono un soldato, non sono un assassino.
1: Che conta la vita di 100 o 200 persone davanti a Vittorio di Grand Reich? Sono come mosche.
0: E io non ammazzo nemmeno le mosche. E sa cosa le dico? Che io l'ordine di sparare non lo darò, né ora, né mai.
1: Attate, colonnello, io

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 23 e 41 minuti.
1: Parlando della strage di Via Fani, lei disse che bisognava coniugare la bellezza del movimento del 77 con la geometrica potenza di Via Fani. Cosa voleva fare? Cosa voleva dire esattamente?
2: Guardi, questo è una cosa molto divertente del clima italiano. Io non ho detto che bisognava coniugare, non ho mai scritto questo. Io ho detto che il movimento della sovversione in Italia, quindi scrivendo di un fenomeno che aveva luogo in Italia in quegli anni, aveva come problema mettere insieme il carattere di massa del 12 marzo, della manifestazione a Roma del 12 marzo, e l'azione di tipo militare di Via Fani. Ma questo discorso è un discorso sul modo come una sovversione si sviluppa, esaminata come un fenomeno scientifico.
1: Ecco, ma la geometrica potenza da ammirare qual era allora?
2: Ma non c'è mai scritta da ammirare. Geometrica potenza è un'espressione di Gauss, così come terribile bellezza, un'espressione di un poeta irlandese, Yeats. Terribile bellezza è stata usata da Yeats per parlare di Dublino all'indomani della manifestazione del dicembre del 17. Io, prendendolo in prestito da Yeats e virgolettandola, l'ho usata per Roma all'indomani della manifestazione del 12 marzo, e confermo che questa era la mia impressione. Non vedo quale
1: Quindi
2: delitto
1: non c'era
2: si compie.
1: Ammirazione, ma in lei nella valutazione dell'assalto di Via Fani non c'era un sentimento di ammirazione?
2: Non c'era niente di più di quello che è espresso in geometrica potenza, cioè la constatazione di una macchina militare in grado di funzionare.

Siete all'ascolto di Radio Cerume. Ma no, no, volevo dire Radio Cirotto. No, no, volevo dire Radio Cirogeno. Ma no, siete all'ascolto di Radio Ciroma 105.7. www.ciroma.org.

0: Era l'8, 9 e 10 agosto 1555. Oh. A Scasazza, Sani Gesualdi passeggiava nella via, nella zona egocentrica.
1: Nella piazza.
0: E vide un uomo smunto, tutto come un pecoro, brutto, tipo lui.
2: Che tipo me?
0: Tipo lui.
2: Ma non si può fare, tipo.
0: È un esemplificativo.
2: Ma questo ogni volta mi deve
3: dire. Sacrificati! Ma non dici a te, persona. Allora,
0: vide quest'uomo con un zappone che tagliava gli aglioli.
3: Gli aglioli.
0: Margherite.
3: Credevo che ogni cosa tra le aiuole di gladioli. Allora,
0: gli aglioli. E allora ci disse Sani Gesualdi: persona che tagli gli aglioli, ripositi un quarto d'ora, prenditi una boccata d'aria, vai a passeggio, visita i musei, ripositi un quarto d'ora. E allora si pensa che fu Sani Gesualdi a inventare il famoso quarto d'ora di riposo. Sani Gesualdi. Allora, signor Alberi, la persona tagliatore di aglioli andò a casa e ci disse: Sani, aspettami qua. Ritornò con un sacco. Dentro il sacco vi si trovavano due cose.
3: Sì.
0: Numero uno, una pecora. Numero uno, un agnello.
3: Come numero uno l'hai già detto, vai.
0: Numero uno, un agnello. E si ripartì.
3: Numero due.
0: È uguale. E si ribattavano.
4: Come?
0: La pecora. Si ribattavano.
3: Non è quello che pensi tu.
4: Si ribattavano, è una storia antica del 1400.
0: Quell'allarme. Senta, questo è il lanetto. È tutto per capire che lavorare sta.
5: È un grazie a Radio Ciroma, a tutti gli ascoltatori, e grazie a voi che spingete e sostenete e diffondete la bass music, che è una delle cose più importanti, che un compito dei più importanti di cui abbiamo bisogno oggi, ce n'è tanto bisogno.

Sai tu qual sia in questa nera valle la risultanza e il premio d'ogni sacrificio umano? Calci nel teretano. D'ora innanzi verrò nomato il Cavaliere Amaro. Almeno credo.

Abolire leggi, norme, relazioni di dominio e rivendicare reddito, libertà, mezzi per costruire nuove forme, autonome, altre, di esistenza sociale. Radio Ciroma 105.7.

0: Grazie, io.
1: Non ho capito un cazzo, comunque. Dovete farvi una cura di rock and roll già da quando avete 8 anni, anche 6, 7. Ah!

Mama. Papa, where's to be? I ain't got nobody.

Great God, ain't one of these. In my Monday woman,

0: dice: mia moglie è una spaccapalle, me le sta a rompere giorno e notte. Mia figlia ha sposato uno sfigato, che più sfigato non ce n'è. E io ho uno sfogo al culo che se solo provo a sedermi vedo le stelle. Però sai come sono fatto? Non mi lamento.
1: Ah, porca puttana, uno sfogo al culo. Allora se è così, devo dirti una cosa, amico mio. Stamattina mi sentivo proprio l'ultima delle schifezze, una vera merda ambulante, già. Ho perso dei soldi e...
0: Sai che cosa devi fare? Non ci pensare, fa finta che non è successo niente.
1: Sì, che si fottano i soldi, chi se ne frega? La vita va avanti.
0: Già, casa dolce casa.

0: Pronto? Pronto?
1: Pronto?
0: Pronto!
1: Buonasera, mi dica!
0: Lei mi ha chiamato.
1: Ma lei chi è, scusi?
0: No, tu dimmi chi sei.
1: Stai a Radio Roma.
0: Davvero?

Ti ricordi il nostro incontro? Quella sera io non ho conosciuto te. Ho conosciuto la tua dolcezza, la tua timidezza, la tua solitudine, il tuo silenzio. Pensavo di avere solo il mio corpo da darti e che tu volessi solo quello. Ma tu volevi molto di più. Volevi essere libero e volevi che anch'io fossi libero. Libero tu. Tu lo chiamavi amore. E io ti dicevo sempre, non esiste, sarebbe troppo bello. Tu mi guardavi, sorridevi, tacevi. E piano piano, non so perché, cominciai a spogliarmi di te.

insieme al mio corpo, abbracciavi la mia volontà, le mie emozioni, la mia anima. E per la prima volta ho abbassato gli occhi e sono arrossita.

0: c'è il giovane Engels.
1: Oh, signor Naylor, come state?
0: Chiedo spesso al mio buon amico Engels di darmi notizie fresche del giovane Friedrich. Come sta vostro padre?
1: Fa del suo meglio per stare bene. Ma prego, permettetemi di presentarvi mia moglie Mary.
0: Ah, come state?
1: E il mio grande amico Marx.
2: Piacere di conoscervi.
1: Il signor Naylor possiede delle fonderie a Leeds. Impiega parecchi operai, tra i quali molti bambini, una dura necessità. Il mio amico Marx è giornalista. Fa ricerche su un argomento al quale siamo molto interessati.
2: Riguarda il lavoro minorile nelle fabbriche. Quanti minori avete nelle vostre?
0: Dentro ogni fabbrica circa 20 bambini ogni 30 operai.
2: Lavorano di giorno, di notte?
0: Entrambi.
1: Non lo ritiene un po' estenuante?
0: Lavorare di giorno o di notte non ha conseguenze sulla salute, Friedrich.
3: Sulla vostra.
0: Chiedo scusa, signore?
1: Mia moglie intendeva dire che non influisce sulla vostra salute, ma per i bambini è diverso.
0: Non abbiamo scelta. Sapete meglio di me che senza il lavoro minorile i nostri prezzi sarebbero fuori dal mercato.
2: Il che significa che pagate un giusto salario per il lavoro dei vostri operai, è così?
0: Non fisso io il prezzo, giovanotto, è il mercato che lo fa.
2: No, certo, sì.
0: Se non assumessi più bambini ci penserebbero altri e io farei bancarotta. È quello che fa la società.
2: No, signore, così funzionano gli attuali rapporti di produzione, non la società. La società non siete voi.
4: Questa canzone è dedicata a tutti coloro che hanno una tromba ma non sanno come usarla.
5: Io ho portato il bombardino.
4: E chi se ne frega?

non hanno verve, son sempre giù. I senza tetto dell'amore fanno all'amor con sul paltò. Gli schiavi del qui non si può.

0: amore, minuti, sogno, suoni di fuoco, subway, deep walls, luna, moon, dreams of fire.
1: Saluto a tutti cari radioascoltatori di Ciroma.
2: Tanti saluti ai nostri ascoltatori di Radio Ciroma su 105.7 FM.
3: E siamo in diretta, un buongiorno a tutti i ciromisti e le ciromiste in ascolto. Siamo su Radio Ciroma 105.7.
4: Per info e suggerimenti www.ciroma.org o redazione @ciroma.org.
5: Siamo in diretta.
6: Sono passati anni, sono passati, ma il suono è sempre quello,
5: Ci piace. Buon pomeriggio a tutti.
7: A mamma piace.
5: Allora, gli piace.

In ogni caso, come diceva del resto anche Winston Churchill, ricordatevi che nella vita non sempre cambiare equivale a migliorare, ma per migliorare bisogna comunque cambiare.

Salve, sono Giuseppe Conte e anch'io sostengo Radio Ciroma, la radio comunitaria che da decenni rispetta e promuove i valori della Costituzione antifascista e trasmette, su questo voglio essere estremamente chiaro, completamente in maniera gratuita sui 105.7 su tutta Cosenza e provincia.

0: Pasqua! Pasqua, Zachary! O Federica!
1: Non afferrei, scusa.
0: Pasqua, o Federica! Chiamo dalla licenza di Gio! Pasqua, Tarku! Tarku di me, quando era un agnuno, scrivamo un pallone!

0: Próximo na área. Emissão Pata Praia, tudo isso fala chuta, não se chuta. Velho, mas qual? Se não bastar igual. Não desencante essa, velho. Tum, tum, tum, tum. Ele é capítulo, como estão? Estão no pulo, fala o que eu entendo. Comer na bola, sem igual. Ai, menino de Deus, continua na escola, não, niente. Sem mental fêmea, as colunas, e tá tanto desgastado sempre. Vai tudo no cu do caninho. É, a ronda daqui, velho aninho do meio. Velho, manhã. Ma è possibile che a Roma non si mangia?
1: Ah, adesso mi ricordo! Da Peppino!
0: Da Peppino!
1: Disgrazia e mannaggia! Io non l'avevo conosciuto! Ho visto che vedete lo schermo, la cosa che deve cacciare!
0: È la peggiore! È l'affetto!
1: Ma perché io mi piaccio tutto il mondo? Ma non c'è la passata su te! Ma non c'è la passata su te! Che
0: non faccio con la
1: passata? Sì, sì,
0: qua, del tiro! Ma non c'è la passata
1: su te! Ma che andavamo sempre la cazzura? Poi c'è la Parigi, c'è Venupes! A te ne vengono con la volamento!
2: Veramente,
1: veramente. Ci mi fa piacere, veramente.
0: Ce la mi serve,
2: Padre,
0: stiamo aspettando
2: voi!
1: Che stai, pellegrinaggio?
0: Sì, ci avevo di Roma. Raffaele che mi chiama, devo raggiungere il gruppo.
1: Ciao.
0: Ciao, Pasquale.
1: Andrei così.
0: Auguri, eh?
1: Grazie.
0: Tante buone, Pasquale. Stai calmo, sì. Ho trovato un amico d'infanzia.
1: Errore, maledetto.
0: Arrivo.
1: Che cazzo lo conosce?

La sua forza era nel nome. Lo chiamavano Pedro Lipidas. Ogni minaccia era una promessa. Ogni promessa una cambiale.

era Valmírez de la Parca d'Orcandón, del cranio asciuto, conosciuto col pseudonimo di

Paperino gli mangiò l'orecchio e le disse vis-à-vis: alla mannazione la sia morta noi dalla gadomar e da cantar di morte. Ma lui non si fece intimidire e lo schiaffeggiò molte volte, senza terrore, senza umanità, fin quando lui andò a casa e si suicidò.

cittadini, non dimenticate, lista Pepone, lista Baffone, chi vota Colomba si scava la tomba. Fine.

0: erano i dischi su Radio Chiron.
1: Davvero?
0: Dovete sudare.
1: Davvero?
0: È tempo di sudare.